0: സീതാരാമ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അഹുജ ആദരേജ് ഷോറൂം ദേവരം, പ്രമുഖ കമ്പനിയിലെ കൂളർ, ഫാൻസ്, മിക്സിലു, ഗ്രൈൻഡർലു, റൈസ് കുക്കറിലു, വാട്ടർ ഹീറ്ററിലു, ഹോം തിയേറ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ്, സ്റ്റെഫിലേറ്റേഴ്സ്, ഐറൺ ബോക്സ്, ഗ്യാസ് സ്റ്റൌസ്, അഹുജ കമ്പനി സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ലഭിച്ചു. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പെയർ പാർട്സ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിചേണ്ടി സീതാരാമ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അഹുജ ആദരേജ് ഷോറൂം, പോലീസ് ബോംബ് സെന്റർ, പി പി റോഡ്, ഭീമറാം. സെൽ 9867-4258.
1: ശ്രീ ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഭീമവരം, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో అన్ని రకాల ఆర్థోపెడిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీలు మరియు సంతానం లేని వారికి ఐఓఐ ల్యాబ్ నార్మల్ డెలివరీలు, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న హాస్పిటల్ శ్రీ లక్ష్మి హాస్పిటల్స్. అంతేకాకుండా మా వద్ద ఎమర్జెన్సీ వైద్య విభాగం, పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ సర్జరీ, యూరాలజీ మరియు నెఫ్రాలజీ విభాగం నందు డయాలసిస్ సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు మా ప్రత్యేకత. అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కేసులు, ఈహెచ్ఎస్ మరియు ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకునబడును. సంప్రదించండి శ్రీ లక్ష్మి హాస్పిటల్స్, టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, భీమవరం.